0: Buonasera, eccoci qui cari amici ascoltatori, benvenuti al programma in lingua italiana. Questa serata qui sopra le onde di 106.7 FM, qui a Mugiura, Reckless, D'Angelo, Killingen, Kimiella e Denton. Allora, per i nostri ascoltatori, a Robin Ball, Houston, non mi fa ridere, ma fa... Allora, per Robin Ball, Houston, Wentworth, anche Arion, siete sopra 90.7 FM. Ripeto, 90.7 FM. Per Robin Ball, Houston, Wentworth e Arion. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo, siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Clemente, buonasera cari amici vicini lontani, ben trovati e buon ascolto. Ora vi dirò cosa avete ascoltato. Messi, la commedia di Alei, è il nostro inno nazionale, questo è quello che avete ascoltato. Ora ascolterete le temperature. Allora, giovedì 15 ottobre, minimo 7, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 16, minimo 11, massimo 24, giornata nuvolosa. Sabato 17, minimo 13, massimo 27, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 18, minimo 13, massimo 29, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 19, minimo 14, massimo 29, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 20, minimo 14, massimo 30, giornata. Oh, piove, c'è pioggia per martedì, qualche acquazzone. Ora andiamo a Oien, eccoci Oien. Questo sa per Oien, non sa per Mugiura. Giovedì 15 ottobre, minimo 5, massimo 23, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 16, minimo 9, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 17, minimo 12, massimo 26, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 18, minimo 12, massimo 29, giornata prevalentemente serena. Lunedì 19, minimo 12, massimo 29, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 20, minimo 14, massimo 30, ci sarà qualche acquazzone nel pomeriggio a Oien. Queste sono le temperature per Oien, per la settimana.
0: Grazie Vittorio per le temperature. Allora andiamo al giornale radio, eccoci qui cari amici ascoltatori. Oops.
1: What are you doing?
0: Non lo so, se chiudio, se chiudio, due secondi, okay. I reopen it and away we go again.
1: Due secondi, dice.
0: Due secondi.
1: Tre secondi.
0: 4 secondi.
1: 5.
0: 6.
1: 7.
0: 8.
1: Shut up.
0: I'll just let it run and bugger it. I can't cue it up now. Here we go.
2: You're listening to SBS.
3: C'è una cosa che molti australiani non sanno sulla propria connessione internet. L'età del router Wi-Fi e il punto della casa in cui è posizionato possono influire notevolmente sulla qualità della connessione. Uno dei modi più rapidi per migliorare la connessione internet è spostare il router Wi-Fi fuori dall'armadio o da dietro il divano e collocarlo in una zona aperta e centrale della casa. Per consigli pratici di NBN e semplici accorgimenti per migliorare la connessione internet di casa, visita nbn.com.au/optimize.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
4: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
5: Mercoledì 14 ottobre 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriremo dalla Francia, dove nella giornata in conclusione oggi si è tenuto il cosiddetto quinto atto delle proteste studentesche che interessano il paese da diverse settimane.
6: La cosa forse principale, che non è legata soltanto alla scuola, è che è il malessere di una generazione. E l'ha riassunto un cartello: l'avvenire siamo noi. E che è vero, l'avvenire siamo noi, ma non sappiamo qual è il nostro avvenire.
5: Queste le parole del giornalista Giampiero Martinotti in collegamento da Parigi, col quale analizzeremo i movimenti di protesta degli studenti francesi. Spazio poi all'economia, a partire dall'accordo annunciato da Donald Trump che allevia le sanzioni alla Russia, immettendo gasolio nel mercato per contrastare il caro energetico, per poi invece parlare dell'evento che ha celebrato i 25 anni dall'apertura del campus della Monash University a Prato, creando così un ponte tra Italia e Australia. Ma tutto questo e molto altro dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Massimiliano Gugolè.

0: Papa Leone operato per un nodulo al polmone, il Vaticano conferma il successo dell'intervento. Regno Unito, il capo dell'intelligence identifica Russia ed Iran tra i principali nemici del paese. Medio Oriente, secondo gli Houthi, l'Arabia Saudita avrebbe attaccato la capitale dello Yemen. E per lo sport, calcio, Inter e Napoli sconfitte in Champions League. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di oggi, mercoledì 14 ottobre, con voi Massimiliano Gugole. Il Vaticano ha reso noto che Papa Leone è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico a Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Il pontefice è arrivato in ospedale sorridendo e salutando i fedeli poche ore prima dell'operazione svoltasi nella mattinata italiana di ieri. Con un annuncio a sorpresa nel fine settimana, il Papa aveva riferito ai fedeli riuniti in piazza San Pietro che i medici avevano riscontrato il nodulo in una fase molto precoce. E ora il Vaticano ha dichiarato che il Papa dovrebbe rimanere ricoverato per una settimana per un periodo di convalescenza. Ci spostiamo ora nel Regno Unito, dove il direttore generale dell'Agenzia di Intelligence Interna MI5, Ken McCallum, ha rivelato che l'Iran starebbe cercando di prendere di mira siti militari nel Regno Unito. McCallum ha lanciato l'allarme nel corso di un discorso dedicato alle principali minacce alla sicurezza del paese, affermando che l'agenzia sta destinando più risorse al contrasto delle minacce provenienti da stati stranieri di quante ne impiegò durante la Guerra Fredda. Il numero uno dell'MI5 ha indicato la Russia come il nemico numero uno, ma ha anche denunciato un aumento delle attività ostili riconducibili all'Iran contro siti ebraici e installazioni militari nel Regno Unito.
1: The other major shift this year has been Iranian ambitions to come at harder targets like military sites. You will appreciate that with live investigations ongoing and the need to avoid prejudicing future prosecutions, there are things I can't say. What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hired thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
0: Lunedì scorso il primo ministro britannico Andy Burnham aveva dichiarato che era altamente probabile che Teheran fosse coinvolta nel presunto complotto contro la base aerea RAF Fairford utilizzata dai bombardieri statunitensi per condurre attacchi proprio contro l'Iran. E McCallum ha inoltre avvertito della crescente minaccia rappresentata da quella che ha definito il terrorismo di estrema destra e ha affermato che l'MI5 ha individuato terroristi che cercano di sfruttare l'intelligenza artificiale anche integrando questa tecnologia con i droni. E ora in Bulgaria il primo ministro Rumen Radev ha dichiarato che gli attacchi con droni che hanno colpito due navi cargo e lasciato dispersi 11 marinai avvantaggiano la Russia. Radev ha affermato che 5 persone sono state tratte in salvo, mentre ancora sono in corso le ricerche degli altri membri dell'equipaggio. Secondo il Ministero dell'Interno bulgaro, la nave stava viaggiando dall'Algeria al porto rumeno di Braila con a bordo un equipaggio composto da cittadini siriani ed egiziani, quando è stata colpita al largo delle coste della Bulgaria, paese membro della NATO e dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva definito gli attacchi un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina. Al momento la Russia non ha rilasciato commenti su quanto accaduto. Ed ora un aggiornamento dal Medio Oriente, dove i media legati ai ribelli Houthi dello Yemen hanno riferito che l'Arabia Saudita ha colpito un impianto petrolifero nei pressi di Sana'a, dopo che la coalizione a guida saudita aveva ordinato ai civili di evacuare il sito. In seguito a una serie di recenti attacchi Houthi contro aeroporti sauditi, gli Stati Uniti hanno fornito supporto in termini di condivisione di informazioni di intelligence, identificazione degli obiettivi e pianificazione per un'offensiva a guida saudita, pur astenendosi dall'effettuare attacchi diretti contro il gruppo. In una nota, il governo saudita ha affermato che gli Houthi, sostenuti dall'Iran, dovranno rispondere dei loro crimini e dei ripetuti attacchi contro aeroporti, città sante e infrastrutture economiche dell'Arabia Saudita. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato di aver personalmente invitato le piattaforme online a impedire che in Australia venga trasmessa in diretta l'esecuzione di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood negli Stati Uniti. Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato la sua intenzione di trasmettere in live stream l'esecuzione mediante fucilazione il prossimo dicembre. La proposta ha suscitato forti critiche in Parlamento, con esponenti politici di diverso orientamento che hanno chiesto congiuntamente di impedirne la diffusione. Albanese ha spiegato che il governo non ha il potere di bloccare direttamente la trasmissione, ma ha avvertito le piattaforme digitali delle loro responsabilità sociali rispetto alla diffusione di contenuti di questo tipo. La ministra federale per le piccole imprese, Anne Ali, ha condannato le dichiarazioni pronunciate in Parlamento ieri, nelle quali si affermava che lei e il primo ministro Anthony Albanese dovrebbero essere testualmente lapidati nella pubblica piazza. Le parole sono state pronunciate dalla deputata liberale Angie Bell durante un intervento a sostegno di una proposta di legge della coalizione volta a bloccare il piano dell'Australian Taxation Office di vietare i pagamenti con carta di credito. Nel corso del dibattito parlamentare, Bell è stata invitata a ritirare le proprie dichiarazioni. Ieri l'onorevole Bell ha dichiarato al Sydney Morning Herald di aver ritirato immediatamente quelle parole, che ha definito una scelta infelice di termini dettata dal momento. In un messaggio pubblicato sui social media, la ministra Ali, la prima donna musulmana eletta in Parlamento, ha definito quelle parole razziste, misogine e in contrasto con i valori australiani.
2: This past week alone, I've had 19 death threats on my social media. And in the past, I've had death threats that are couched in that exact same language. Stone her. It's not just something that a parliamentarian shouldn't say in terms of advocating violence against another parliamentarian. It is something that stands against our Australian values.
0: L'autorità australiana garante della concorrenza e dei consumatori, ACCC, sostiene che il maggior produttore di uova del paese, Sunny Queen, insieme ad altri 11 produttori e fornitori, abbia violato le norme sulla concorrenza attraverso pratiche di cartello che avrebbero influenzato la fornitura di uova in tutta l'Australia almeno dal 2020. In media gli australiani consumano più di 250 uova all'anno, il che significa che eventuali interruzioni dell'offerta o aumenti dei prezzi possono avere un impatto significativo sui consumatori. L'autorità garante della concorrenza ha avviato un procedimento davanti alla Corte federale. La presidente della ACCC, Gina Cass-Gottlieb, sostiene che i principali produttori abbiano coordinato decisioni strategiche per le loro attività.
3: The ACCC alleges that the major egg producers and suppliers coordinated a range of their decision-making across their business activities, including decisions as to which major retailers they would supply to, decisions as to the volume of eggs they would produce, and decisions as to when to cull eggs in order to manage perceived periods of oversupply.
0: In una nota, Sunny Queen ha respinto le accuse e ha affermato di voler contestare con forza il procedimento legale. L'azienda sostiene di aver costruito, in oltre 50 anni di attività, una solida reputazione fondata su pratiche etiche sia nell'allevamento sia nei confronti dei consumatori. 3 australiani su 4 che vivono in famiglie che dipendono dal sussidio Job Seeker o dal Youth Allowance si trovano al di sotto della soglia di povertà. È quanto rivela uno studio condotto dall'ACOS, l'Australian Council of Social Service, e dalla Università del New South Wales, che ha rilevato che tra il 2022 e il 2023 quasi 1.900.000 persone dipendevano principalmente dai sussidi governativi e vivevano in condizioni di povertà. ACOS chiede un aumento dei sussidi sociali e alloggi più accessibili, anche perché, secondo la sua amministratrice delegata Cassandra Goldie, la situazione sta peggiorando.
4: We at ACOS consistently track the reality of people's lives out there. And no question, we've got about 3.7 million people who are living in poverty. That's 1 in 7 people, including 1 in 6 children. And the numbers do matter because this is getting worse, not better.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 62 centesimi di euro, viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, calcio, Champions League è in corso di svolgimento, proprio si è conclusa qualche istante fa la seconda giornata del girone unico che ha visto impegnate anche due squadre italiane. L'Inter ha perso in casa contro il Bruges, una partita ricca di gol, 3-4 il risultato finale, con una tripletta del giovane Nicolò Tresoldi, 22enne nato in Italia e poi trasferitosi in Germania, a cui ha corrisposto una doppietta di Lautaro Martinez in campo interista e poi altri due gol negli ultimi minuti della partita, uno per parte con Verman per i belgi all'87esimo e Bonny per l'Inter al 93esimo. Quindi dicevamo 3-4 il risultato finale. L'Inter sconfitto, e sconfitto anche il Napoli dal Villarreal per 3-1 dopo un inizio promettente per gli azzurri con Rachmani che fa segno soltanto dopo 8 minuti. Gli spagnoli poi prendono la guida dell'incontro e segnano al 23esimo con Mikel Otase. Tre minuti dopo Santiago Mourinho porta la squadra in vantaggio e all'86esimo Olousei affonda le speranze dei partenopei. Gli altri risultati di giornata comprendono Galatasaray Barcellona 1-4, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Lipsia PSV Eindhoven 1-0, Viking Bayern Monaco 3-3, Lens Sporting CP 0-2, Saba Slavia Praga 2-0. E noi concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Pioggia in serata a Perth, una massima di 32 gradi, cieli parzialmente coperti ad Adelaide, 20 la massima, a Melbourne e a Hobart cieli coperti in entrambe le città, una massima di 16 gradi, a Canberra parzialmente nuvoloso 17, a Sydney cieli coperti 19, piogge previste a Brisbane 25 la massima e piogge anche a Cairns e a Darwin, cui le temperature massime saranno di 31 gradi a Cairns e 34 a Darwin.
5: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
6: Ever opened a fine, council notice or government form and wondered who made this decision? I'm El Fresh the Lion. In How Australia Works, real stories from people building lives in Australia help explain who does what, how laws are made and changed, and how you can have a say. Listen wherever you get your podcasts. A shorter version is also available in 60 languages.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Oh, gli occhiali.
0: Metti gli occhiali, così vedi un po' più, puoi leggere un po' più.
1: Dirsi che è normale. Su questa panchina, credimi ancora, il giornale radio e mi fermo.
0: Allora, è tempo per i santi della settimana, credo?
1: Yeah.
0: Yeah? Yeah. Ce l'hai? O no. Non ce l'hai? No. Ah, ce l'hai. Ecco. Che mese sei? Ottobre?
1: Ottobre.
0: No, no, gennaio?
1: Yeah, febbraio. Allora, mercoledì 14 ottobre. San Calisto. Giovedì 15, Santa Teresa d'Avila. Venerdì 16, Santa Edvige, Santa Margherita alla Coque. Sabato 17, San Ignazio e San Rodolfo. Domenica 18, San Luca. Lunedì 19, Santa Laura e San Paolo della Croce. Martedì 20, Santa Adelina e Sant'Irene. Questi sono i santi della settimana.
0: Grazie a tutti per i santi della settimana. Allora, continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.
1: Non morti oggi.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Dove non ci sono ore, per tutte le volte che, per tutta la vita, Mala Moreno.
0: No,
1: mi sono scordato il foglietto della messa.
0: Va bene. Traffico di sciare.
1: Mezz'ora show. Domani incomincia alle 4 del pomeriggio. Aprono i cancelli. E domani, venerdì e sabato. Perciò il biglietto familiare è $50. Non so quanto costa prenderà per solo una giornata, non lo so, perciò so che per i pensionati $25 per tutti e 3 giorni.
0: Stavo vedendo se c'ho i prezzi, ma non lo trovo prezzi. Giovedì comincia, come hai detto, alle 4
1: del pomeriggio.
0: Pomeriggio fino alle 10. Venerdì alle 9 di mattina fino alle 10:30 di sera, e poi sabato alle 9 di mattina fino alle 11 della sera. Ci stanno tanti giochi e festività, e ci stanno anche i cavalli, le competizioni dei cavalli. E allora, andati, hang on, tickets. Wait, click on that. Give me. No, that's not gonna give it to me. Okay. Se la trovo, lo dico, ragazzi. Ecco la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo sentito?
1: Buonasera. Baby.
0: E come stavamo a dire prima, i prezzi per andare alla
1: show,
0: allo show, ho trovati. Allora, single entry, adulti $20, familiari $40 la giornata, questo è per la giornata, pensionati e studenti $15, ragazzi 11 a 16 anni $10, ragazzi sotto 10 anni no costo.
1: No pagamento.
0: No pagamento, gratuiti. Bambini sotto 16 anni devono essere accompagnati da un adulto.
1: Da una persona adulta.
0: Sì. Come ho detto, giovedì 4 pomeridiani dal 10 di sera, venerdì 9 della mattina alle 10 mezza di sera, sabato 9 di mattina fino alle 10, alle 11 di sera. E poi dopo ci sta, uno non può entrare dopo le 10 di sera. Allora, Vittorio, c'hai i temperatori prima che andiamo via?
1: Ok, allora non ho mano. Giovedì 15 ottobre, minimo 7, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 16, minimo 11, massimo 24, giornata nuvolosa. Sabato 17, minimo 13, massimo 27, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 18, minimo 13, massimo 29, giornata parzialmente nuvolosa. Lunedì 19, minimo 14, massimo 29, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 20, minimo 14, massimo 30, possibilità di qualche acquazzone e mezz'ora. Ok, ora andiamo a Oyen. Oyen. Giovedì 15, minimo 5, massimo 23, giornata parzialmente nuvolosa. Venerdì 16, minimo 9, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Sabato 17, minimo 12, massimo 26, giornata parzialmente nuvolosa. Domenica 18, minimo 12, massimo 29, giornata prevalentemente serena. Lunedì 19, minimo 12, massimo 29, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 20, minimo 14, massimo 30, ci sarà qualche acquazzone a Oyen pure. Queste sono le temperature per la settimana per Oyen. Buonanotte, grazie del vostro ascolto, risentirci mercoledì che sarebbe lunedì 19, martedì
0: 21?
1: 20, 21.
0: Grazie Vittorio. E grazie ascoltatori per il vostro ascolto.
1: Tarà. Ciao.
0: Ci vediamo il prossimo mercoledì.
1: Ci sentiamo.
0: Ci sentiamo.
1: Tu non vedi nessuno.
0: Buonanotte a tutti. Ecco.